0: sarebbe sì, è solo credo che con una corsa adesiva non so che c'è la fonte dell'amore crea sì, è solo credo.
1: Fim de noite, Catedral FM.